0: Ciao,
1: Ciao,
0: siamo
1: siamo imperfetti
0: Imperfetti Perfetti.
1: Perfetti.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon
1: Buon ascolto.
0: ascolto!

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver J081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Ciao a tutti, sono DJ Lobo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano, The Deep.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicato a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Lunedì 27 luglio 2026 la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004, l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962

0: Il cantante Peppino di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
1: E quando è partito?
2: Quando è partito? Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI e lingue all'estero.
7: Come superare la barriera linguistica.

0: fuori dall'Italia
1: e di trovare il classico dilemma: come farsi capire senza gesticolare.
2: Sono pillole di AI.
0: Tensione pura al ristorante quando il menù è in una lingua incomprensibile e rischi di ordinare tutt'altro.
1: Un grande classico. Finisci per indicare cose a caso sul foglio e speri che non ti portino qualcosa di immangiabile.
0: Ma nel 2026 questa scusa è passata ufficialmente di moda, senza bisogno di portarsi dietro dizionari pesanti o imparare 10 lingue diverse.
1: E soprattutto senza dover essere esperti di tecnologia. La prima app salvavita che vi consigliamo è Google Traduttore, usata con la fotocamera.
0: Beh, aprite l'app, inquadrate il menu scritto in greco, arabo o giapponese e sullo schermo le scritte diventano istantaneamente in italiano.
1: Mantiene la stessa grafica della pagina, ma leggibile per noi. È perfetta per i menu, ma anche per le indicazioni della metropolitana o i cartelli nei musei.
0: Va bene per leggere, è fantastico, ma se invece dobbiamo proprio

0: ChatGPT o Google Gemini, attivando la modalità voce.
1: Premete l'icona del microfono, parlate in italiano e l'app traduce a voce alta nella lingua locale, con una pronuncia impeccabile.
0: Poi la persona vi risponde nella sua lingua e la IA ascolta e vi traduce subito in cuffia cosa vi ha appena detto.
1: Praticamente un interprete personale sempre in tasca. E se andate in posti dove internet non prende, la terza chicca è l'app DeepL.
0: Sì, perché vi permette di scaricare i pacchetti della lingua direttamente sullo smartphone prima di partire. Così funziona perfettamente anche offline oppure anche senza campo. Sì, perché non utilizza effettivamente internet, ma è direttamente sul vostro smartphone. Ma ricapitoliamo i nostri tre strumenti per viaggiare tranquilli.
1: Google Traduttore con fotocamera per i menu, ChatGPT Voce per conversare a voce e DeepL quando non avete campo.
0: L'intelligenza artificiale oggi abbatte qualsiasi barriera linguistica e ci toglie la paura di non saper cosa dire.
1: Ma ricordiamoci sempre che il linguaggio più bello e universale quando si viaggia rimane la curiosità, la gentilezza e un bel sorriso.
0: Ma certo, usate la tecnologia per sentirvi sicuri, ma lasciatevi sempre sorprendere dalle persone che incontrate lungo la strada, specie quando fate un viaggio in un paese che non conoscete. Se poi avete un po' di tempo, utilizzate l'app Duolingo per imparare davvero una seconda lingua, che magari quello non guasta mai. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: tenere tutto. La famiglia, le stagioni, i ricordi di chi c'è stato e di chi non c'è più. Case in cui il tempo si muove in modo diverso, più lento, più denso, come se ogni ora avesse un peso che le ore normali non hanno.

Siamo sulle Ebridi, le isole scozzesi nel nord della Gran Bretagna. Una famiglia numerosa trascorre l'estate in una casa sul mare. Il padre è un filosofo, severo, brillante, ingombrante nel modo in cui certi uomini intelligenti e sicuri di sé tendono a essere ingombranti. La madre si chiama Mrs. Ramsay ed è lei il centro di tutto, il sole intorno a cui ruotano tutti gli altri. I figli, gli ospiti, i pittori e gli scrittori che ogni estate si raccolgono in quella casa. Tutti gravitano intorno a lei, tutti cercano il suo calore, tutti la guardano come si guarda qualcosa di necessario. C'è un bambino, James, che vuole andare al faro. Lo vuole con quell'intensità totale e assoluta che hanno i desideri dei bambini. Il faro è lì, si vede dalla finestra, si vede dalla spiaggia. È sempre lì, all'orizzonte. Sembra vicino. Sembra raggiungibile. Il padre dice che il tempo non lo permetterà. La madre dice che forse domani andrà meglio. James odia il padre per quella risposta. Ama la madre per la sua. E il libro comincia da qui. Da questa piccola tensione familiare, da questo desiderio di bambino, da questa casa piena di persone che si amano e si feriscono e si fraintendono come in tutte le famiglie. Ma sotto questa superficie quotidiana c'è qualcosa di più grande. C'è il tempo, il modo in cui passa, il modo in cui trasforma le cose, il modo in cui porta via le persone senza chiedere permesso. C'è la luce, quella luce particolare del nord, che cambia ogni ora, che dà alle cose una qualità quasi onirica, quasi irreale. E c'è quella domanda silenziosa che attraversa tutto il libro, come un filo invisibile. Cosa resta di noi quando non ci siamo più? Questa settimana vi porto in quella casa sul mare, in quell'estate sospesa tra il desiderio e la perdita. 7 parole. 7 giorni, un libro segreto da scoprire. Vi chiedo di mandare i vostri indizi, come ogni settimana in questa calda estate 2026, vi sveleremo tutto. Piccole grandi parole, pagine d'estate, finisce qui il primo capitolo di questa nuova storia. Ah, dimenticavo, la parola di oggi è luce. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani.

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao, sono Walter Shortino e volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo singolo che si intitola Io con te sto meglio.

vi aspettavate probabilmente il classico clac, gele, varie ed eventuali applausi? No, perché siamo tutti stanchi, noi non ce la facciamo più. Noi siamo veramente desperados con tutte queste calorie che non se ne può veramente più. Ve lo dico, ve lo reppo, ve lo canto, ma noi siamo qua comunque a tenervi compagnia, amici radioascoltatori. Un applauso, dai, su dalla platea, un attimo, mica dico, oh, mamma mia ragazzi, su ce la facciamo, Tempo zero for president, tempo zero for caldo, tempo zero for Africa, tempo zero for global, veramente. Amici, benvenuti rigorosamente in diretta, in onda, in syndication, sulla tua emittente radio televisiva preferita, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Siamo per la gioia di Consuelo, che tra l'altro ha anche conosciuto la Consi da Fiuggi. Meno male che l'ho conosciuta, non aspettavo altro. Però è stato veramente un weekend meraviglioso, ecco, assolutamente sì. Dal 27 luglio siamo qua e poi non lo so, cioè adesso io ho caldo. Adesso se mi stai chiedendo la versione podcast reload, je ne sais pas, però dovrebbe essere dal 27 luglio al 2 di agosto 2026. Siamo in syndication, amici radioascoltatori, siamo cotti come le zucche, semmai ce ne fosse bisogno, ecco, e però noi siamo qua, e questo è un lavoro duro, e un lavoro duro, e questo lavoro qualcuno deve pur farlo, ecco, meglio che lo faccia io che non lo so fare, effettivamente. Amici miei, avremo la nostra macchina for music, for tempo zero for, i pezzi musicali più forti, vedi quanto sono bravo. E allora, Summer Music Machine, iniziamo immediatamente, sperando che i pazzoidi della capanna internazionale non mi facciano stressare più del dovuto, questo caldo.

0: Oggi nella capanna internazionale l'argomento del giorno è la pace dei sensi. E allora, pensatore, sentiamo un po' il pensatore. Pensatore, buongiorno. Cominciamo allora, subito io... così, va bene, perfetto, in scioltezza. Ma tutti i versi li fa lui, molto bene, perfetto. Quindi
1: devo dire che l'argomento di Alessia, mi ha particolarmente incuriosito.
0: Sì, tutto quello che fa Alessia ci incuriosisce, la nostra matrona, lei che fa i corsi, che vive una vita veramente esemplare.
1: Però vorrei
0: prima, sentiamo, dai, insomma, vediamo.
1: Esprimere un punto di vista sui vostri commenti. Allora, pace dei sensi.
0: Secondo me, non iniziamo a parlare così perché il jackpot veramente sbanca. Secondo me la pace dei sensi non è soltanto sessuale, ma è anche un punto sotto tanti punti di vista. Ha capito? Mamma mia, però. Io veramente però così non c'ho voglia di parlare con lei. Mi fate vedere il jackpot, per favore. Vinto lui neanche in 10 secondi, veramente. Ma basta, ma dai, basta all'audience questo.

0: Amici teleradioascoltatori della capanna, abbiamo un problema, abbiamo una polemica, abbiamo un annoso disastro. Abbiamo scoperto che la capanna internazionale non solo non è un albergo, ma è anche un telefono senza fili. Sì, perché i messaggi non vengono ascoltati da tutti. Tutti ascoltano i messaggi di tutti o nessuno ascolta i messaggi degli altri. Che cosa succede? Il pensatore nel frattempo si è incazzato come un Apetto 50, perché stando alla classifica generale, amici teleradioascoltatori, lui non viene ascoltato praticamente dalla maggior parte dei componenti del villaggio della capanna internazionale. Pensatore, come va? Cosa? Lì poi magari ci pensi anche tu. Andiamo,
1: io questo
0: dai.
1: Messaggio sperando, sì, che almeno tu lo possa
0: ancora questa cosa che non ascolta nessuno. Ho capito, tanto pensatore più dice così e più secondo me la gente si rifiuta di ascoltarla. Guardi, io sto iniziando a vederla così la cosa. Allora sentiamo
1: quello che hai detto nel messaggio.
0: Di chi? Ma di chi? Ma cosa? Queste A, queste O? Veramente, io non capisco. Poi si lamenta che la gente non ascolta, non riesce a spiccicare una parola. Ma veramente, sarà pure pensatore, ma è rincoglionito.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa capanna non è un albergo, questa capanna non è più nulla. Messaggi al giorno, beh, in media un paio. Ce n'erano centinaia e centinaia, come si suol dire in questi casi. L'aria è cambiata e pure parecchio, tant'è vero che anche la nonna in piastro si interroga e soprattutto non capisce quello che sta accadendo in questa capanna immaginaria, seppur immaginaria, seppur vivente. Ma allora
2: chiamare questo gruppo la Torre di Babele?
1: No, io lo chiamerei veramente la Torre Inutile più che Torre di Babele, visto che non si parla più, non si dice più nulla.
2: Ma boh,
1: non si capisce, è vero, non si capisce niente. Non è che prima si capisse molto di più, ma insomma.
2: Ah, volevo fare i complimenti a Marina. Complimenti, Marina.
1: Marina, sì, Marina canta, Marina suona, Marina balla, Marina scrive, tutto lei. Ma è vero, è bravissima, altro che la matrona. Sì. Vabbè. Allora, in pià, che mi dice? Allora, dai, forza, su, che me deve dire? Boh, non lo so. Dai, se faccio
2: un po'.
1: Sì. Ah, viene da ridere a sentirvi, va bene. Io pensavo chissà che cosa invece mi dovesse dire, invece le viene da ridere a sentirci. Ci sentiamo tra poco, va?

0: Alla nostra nonna in piastra le viene da ridere a sentirci, perché c'è la torre di Babele, secondo lei, nella capanna. Ma io boh, sentire
1: c'è tre
0: messaggi dove ognuno ha parlato dei fatti suoi in maniera inconsapevole, visto che non hanno seguito minimamente il senso del discorso.
1: Cosa?
0: E siamo noi, siamo noi. Sì,
1: vabbè. Sapete che mi disse
0: sì.
1: una volta
0: allora,
1: il
0: che
1: best.
0: Mi disse, cioè, Sam, ovviamente nella sua zona si parla al passato remoto.
1: Accompagneremo tutti a Cesena.
0: Ah, che bello, a fare che a Cesena? Mannaggia, non ne piace.
1: Così.
0: Sì,
1: no,
0: ok.
1: Stavamo lì, sì. Ce ne arrivò la chiamata.
0: È passata dal passato prossimo al passato, al trapassato remoto. Io veramente non capisco. Ma poi, poi si lamenta del fatto che ognuno nella capanna internazionale parla di quello che vuole. Ma lei che sta facendo? Scusi, la stessa cosa,
2: All right, Cantina Song.
3: Real Talk.
2: Original from Rome.

0: domenica praticamente che ha ascoltato le attività artistiche di Marina Costa è la nostra nonna in piastro, effettivamente. Marina, mi dispiace di Marina. Marina, comunque complimenti, io non ho ascoltato nulla, ma complimenti sulla fiducia. Non ho ascoltato nulla perché a me sinceramente non me ne frega assolutamente niente, scusi.
1: Grazie,
0: se glielo dico,
1: ecco. Per i complimenti,
0: sì,
1: grazie mille.
0: Sono lei glieli fa, non è l'unica, è vero,
1: sì.
0: È vero, è vero, è vero. Lo sai che cosa c'è? Che se noi dovessimo ormai a quei pochi soprestiti sopravvissuti di questo gruppo WhatsApp della Capanna Internazionale dovessimo chiedere come mai non avete ascoltato il messaggio, o mi si è cancellata la chat, o non ho avuto tempo. E non sono mai sincere queste, sì, tipo, la porto qui nel mio cuore, Marina, però io non ho avuto minimamente interesse nell'ascoltarla. Lo so che brava.
1: Ieri avete ascoltato.
0: No, no, infatti
1: siamo
0: no.
1: Quattro gatti,
0: sì,
1: qui dentro.
0: È vero. Quattro gatti in fila per te con il resto di due, ecco, però sinceramente c'è altro di me da fare nella vita, eppure di meglio.

0: Vamos, Coco.
1: Secondo la matrona, la nuova versione di un noto, di una nota mela, ecco, perché nella capanna internazionale si emulano anche le grandi firme e i grandi marchi, sembrerebbe che il nuovo smartphone salta, cioè praticamente le telefonate piuttosto che i messaggi non vengono ascoltate perché il telefono salta, matrona, guardi. Io effettivamente glielo direi anche meno di dire queste cretinate. Chi è che però può venire in supporto? Andiamo.
2: Fabrizio, non sì. È solo il tuo
1: no,
2: telefono.
1: Anche il suo salta adesso, cioè tutti i telefoni saltano adesso. Che discorso.
2: Sono tutti gli iPhone.
1: Tutti, adesso tutti gli iPhone saltano. Scusatemi, adesso lo so che non siamo in fascia pubblicitaria. Per favore, non stiamo scherzando. Al 37 11 20 21 03 mi dovete far sapere se il vostro smartphone, in questo caso la mela morsicata, salta. Per favore. Se bugga, ora c'è il bug, va bene, non è più semplice dire. Guardate Marina, non ci interessa che anche se canti bene non abbiamo voglia comunque di ascoltarti. No, ora abbiamo il telefono salto.
2: Sistemeranno un giorno sì. L'altro, spero.
1: Ok, quindi praticamente la colpa è tutta di Apple. Vabbò. Quindi praticamente lo copiano male, Lo riavolano male nella capanna internazionale. Non si fa prima Marina, non ci frega niente. No, abbiamo il telefono che salta senza fili, ma dai.

0: Bam bam, bambino.
1: Voi nel tempo libero cosa fate, visto che la matrona è sempre impegnata, sempre con i corsi, c'ha sempre da fare? Il tempo libero della matrona esiste? No, secondo me non esiste perché è tutto libero. Colleghiamoci con la nostra matrona, quindi. Andiamo matrona, su, forza.
2: Ragazzi,
1: ciao, allora, anche a lei. Sentiamo.
2: Mi piace ascoltare un po' di musica.
1: Ah, oh, ascoltare la musica, bello. Sì. Poi? Che bello.
2: Fitness,
1: niente.
2: Diciamo che
1: fitness, fitness, lei fa fitness, ma stia zitta che non è neanche in grado, no. Dai. Sì.
2: Lo faccio come sport, non come tempo libero.
1: Se come tempo libero, come sport, non lo sa neanche lei per quale motivo fa fitness. Quante volte vai in palestra?
2: Diciamo che oramai lo uso come una routine,
1: mamma mia.
2: Tutte le sere.
1: Da lunedì al sabato vai in palestra, mamma mia, è peggio di me che vado a camminare tutti i giorni. Quante ore?
2: A parte il sabato.
1: Allora è da lunedì al venerdì, le svelo un segreto.
2: Vado in palestra.
1: Però bello.
2: Diciamo che quando non ho nulla da fare,
1: cioè praticamente sempre.
2: Mi
1: che fa mi re do fa sol la si, ce lo dice dopo.

0: Durante il tempo libero la matrona va sempre in palestra, tutti i giorni, poi alla fine siamo arrivati che ci va dal lunedì al venerdì. Io veramente matrona non lo so, non la sto seguendo minimamente.
1: Mi diretto in cucina.
0: Mamma mia, si diretta in cucina, se non fosse il marito farebbe digiuno, lei, la figlia e pure il marito. Quindi eventualmente io le racconterei, cara matrona, ma le racconterei più piccole. Il bello di fare sta beatissima Cippa Lippa, proprio come la nostra super matrona che, boh, cioè io non lo so, matrona, veramente, vabbè. Amici radioascoltatori, grazie per essere stati con noi, diamo un saluto veramente al mese di luglio, benvenuto mese d'agosto, fa come te pare, basta che non ci cuoci, perché siamo già abbastanza cotti, quindi insomma io eviterei effettivamente. Amici, grazie veramente di cuore per averci tenuto compagnia. Questo programma inutile, scemo, ma anche cretino, torna la prossima settimana, sempre qui, in Syndication. Ciao!
2: Hello to all the listeners of Antenna Web. My name is Bronnie and this is my new song, track 3 from my album Stoner Sunrise. It is called Out of the Blue.

0: per ascoltare Accadeva che la musica italiana e le sue emozioni. In studio Anna Sol.
1: Benvenuti, io sono Anna Sol e questo che stai per ascoltare è il programma Accadeva che, un programma radiofonico dedicato alla musica italiana dagli anni 70 ad oggi. La scaletta musicale è curata nei minimi dettagli, alterna brani celebri e a rarità dimenticate, creando un ponte tra passato e presente e facendo rivivere atmosfere nostalgiche e inconfondibili. Oltre alla musica, il programma include notizie musicali e curiosità sugli artisti e le canzoni. Ricordiamo la nostra casella postale per le vostre email alla redazione di accadevache@produzioniradiofoniche.it.
0: La musica italiana dal passato al presente.

0: E per dare il via alla playlist di oggi parliamo di un brano che fa parte della colonna sonora di una fiction prodotta dalla Rai, suonata dai Pink Martini. Una piccola orchestra che mescola molti diversi generi musicali come musica latina, il genere lounge, la classica e il jazz. I testi delle loro canzoni sono in inglese, spagnolo, francese, italiano ed ovviamente il napoletano. Quindi ci ascoltiamo i Pink Martini con Una notte a Napoli.
1: Con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali in cielo mi portò.

0: E proseguiamo la nostra playlist, un brano storico della musica italiana, da un testo di Mogol e valorizzata dalla voce di un Battisti giovane, una canzone geniale contro il mercimonio del corpo delle donne, contro le falsità, le nefandezze della pubblicità e della propaganda, contro la distruzione dell'ambiente e leggendo bene nelle righe una dolce canzone d'amore. Ci ascoltiamo Lucio Battisti con Ma è un canto brasilero.
1: Con l'espressione estasiata di chi ha raggiunto finalmente un traguardo nella vita.

E terza traccia per oggi, un brano cantato da Federico Palana, nome d'arte Fred De Palma, rapper torinese che ha già all'attivo 6 album registrati in studio. Ci ascoltiamo Passione.

0: Ed ora è estratta dal suo album Tutto accade, una traccia di Alessandra Amorosa, dove l'artista salentina mostra il suo lato più felice, la dedica a se stessa, alla serenità ritrovata, alla consapevolezza che le due anime che la compongono, la persona e l'artista, ora finalmente possono riconoscersi e accettarsi. Canzone inutile, Alessandra Amorosa.
1: Che solo adesso che ti ho qui davanti capisco anch'io il perché.

0: È sempre un piacere avere a che fare con un brano a Marcord, di un grande della musica italiana. La scelta questa settimana è andata su un singolo di Fabrizio De André, scritto dal cantautore genovese nel 1967, una delicata dedica spirituale al Dio che è in cielo. Quindi ci ascoltiamo De André con Spiritual.
1: Dio del cielo, se mi cercherai nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
2: Perché anche nel cielo non ti voglio rubare,
1: ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
2: Perché anche nel cielo non ti voglio rubare,
1: ma un attimo di gioia

E non può mancare nella nostra playlist di musica italiana un brano di Gigi D'Alessio. Lo ascoltiamo insieme alla voce di Lara Fabian, cantautrice belga-canadese. Tratto dall'album del 2006 Made in Italy, ci ascoltiamo Cuore Malato.

0: Accadeva che la musica italiana dal passato al presente. In studio Anna Sol.
1: Il pezzo che tra un secondo ascolteremo è stato un tormentone del 1999 della serie Meteore, pubblicato dai 360 gradi, un duo composto da Stefano Gentili e Marco Faragli, noto tra la fine degli anni 90 e all'inizio degli anni 2000. Ci ascoltiamo i 360 con Sandra.

E al nostro indirizzo accadeva che chiocciolaproduzioniradiofoniche.it un amico Biagio Darò in provincia di Milano mi chiede a mo' di dedica un pezzo di Zucchero Fornaciari dall'album Fly del 2006. Questa dedica rimane comunque anonima visto che il nostro amico non ha citato il nome della persona a cui va la dedica. Comunque tutta per te, un chilo di Zucchero Fornaciari.

0: E sto leggendo un messaggio nella nostra pagina di Facebook, Michela da Mestre, con una richiesta di una canzone di Jovanotti. Ci scrive un suo pensiero. Mi emozionava a 13 anni e ancora oggi mi regala le stesse emozioni. Lorenzo, grazie. In un mondo che va a rotoli, tu sai regalare ancora poesia. Mi fai vedere il mondo con occhi diversi, con gli occhi dell'amore e della speranza. Jovanotti con Un mondo a parte, dall'album Il corpo umano, volume 1, uscito nel 2025.
1: Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambia mie abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio.

Ed un album storico per la musica italiana degli 883, ho selezionato una traccia forse meno programmata delle altre. In questa versione, oltre a Max Pezzali, c'è la partecipazione del gruppo hip hop Club Dogo. Ci ascoltiamo allora con una Deca.

0: E dalla casella di posta elettronica cadevachecchi@produzioniradiofoniche.it riceviamo una richiesta da Dylan. Vorrebbe ascoltare un brano di un'allieva della scuola di amici del 2018, una cantante italo-francese. Il suo nome è Giordana Angie ed il singolo estratto dal suo album è Voglio essere tua del 2020.
1: Io ti penso sempre, ti vedo che ridi in macchina, ti vedo che mi pensi, e chissà se ti perdi qualcosa della realtà a furia di pensarmi, perché a furia di pensarti succede a me. Guardo fuori dal finestrino, vorrei scattarti una foto, mandartela ora, farti capire che sei vicino, non c'è niente da fare, tu già sei col mare.

ti penso sempre. Vorrei restare in questo spazio così, ma mi serve che la mia bocca sia sulle tue mani, che il mio amore sia nelle tue mani. Guardo fuori dal finestrino.

E ancora una allieva e vincitrice di Amici del 2024, parlo di Sara Toscano con un pezzo tratto da un NP contenente quattro tracce. Ci ascoltiamo Sexy Magica.

E come ultimo brano della playlist di oggi ci ascoltiamo un singolo della cantante Irene Grandi, pubblicato il 20 aprile 2007 come primo estratto della raccolta irenegrandi.it. Ci ascoltiamo Bruci la città.

E così, cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa puntata di Accadeva Che. Spero vi siate divertiti e che abbiate apprezzato la selezione musicale di oggi, che ci ha portato a viaggiare attraverso le varie epoche della musica italiana. Ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito durante questa trasmissione. Un grande abbraccio da me, Anna Solle, e da tutto il team di Accadeva Che. Ci ritroveremo qui, in questo studio, la prossima settimana. Baci baci e fate i bravi!

0: Ed anche oggi, Anna Sol ha selezionato la migliore musica italiana e ci fa un personale invito.
1: Vi aspetto nel mio gruppo Accadeva Che su Facebook per condividere e richiedere una canzone da ascoltare.

Salutiamo tutti i nostri ascoltatori, puntuali come sempre, eccoci qui pronti a farvi ascoltare tanta bella musica americana. Si scherza naturalmente in questo spazio musicale che dura un'ora, sempre qui su Antenna Web, solo canzoni italiane. Tenetevi forte che andiamo ad iniziare. Ecco i primi quattro: Lucio Battisti, Anna, Giordana Angi, Quante volte ad aspettarti, I Nomadi, Un giorno insieme, Marina Rei, Dentro me. Alzate ancora un po' il volume e buon ascolto.

guardami, guardami. Oh.

Adesso, qui davanti c'è tua figlia che stringe la tua mano. Prova a rompere il silenzio, silenzio che è passato come l'acqua sotto i ponti. Per tutti questi anni, quanti anni, perché non me li racconti?

Come inizio non è male, anche i prossimi si fanno ascoltare molto volentieri. Zucchero puro amore, Bianca Tezzei insieme ai Modà, ora esisti solo tu. Arisa, ho perso il mio amore, Ligabue, piccola stella senza cielo.

0: Sembra strano e lo capisco, ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso.
1: Quel mio carattere un po' schivo l'ho sotterrato già da un pezzo e non è neanche più un ricordo.
0: Voglio soltanto dirti tutto quello che mi passa per la mente
1: e poi
0: voglio fregarmene di tutto ciò che poi

0: E adesso la pubblicità. Ma quale pubblicità? Ancora musica e solo musica. Enrico Ruggeri, Il primo amore non si scorda mai. Eugenio Bennato, insieme al fratello Edoardo, Le città di mare. Alunni del sole e Mi manchi tanto. Luca Carboni, Luca lo stesso.
1: È passato il tempo, ci ha scavato dentro, la vita.

Sei all'ascolto di Antenna Web. Non andate via che c'è ancora musica. Ultime tre canzoni. Noemi sono solo parole. Alessandra Moroso non sarà mai. Termina Antonello Venditti, le tue mani su di me.

darti amore. Quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità, una foglia stupida cade a caso sull'asfalto, se ne va. Una fabbrica occupata sulle nuvole

chiamarti amore, quando il mondo sta vivendo sul tuo corpo innamorato la sua vanità. Una foglia stupida cade a casa.

prima di congedarmi da voi il mio grazie e come sempre faccio il mio invito per la prossima volta. Non sbagliate radio perché questa è Antenna Web. Un saluto a tutti.

0: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
1: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it, a tutti pazzi per Fido in compagnia di Marco Bottieri. Allora, oggi voglio aprire questa settimana e questa puntata con un racconto che c'entra poco con gli animali, ma gliel'ho promesso alle persone appunto che sono venute a salvarmi, e adesso capirete il perché. Praticamente sabato scorso torno a casa con la spesa, come faccio di solito, tutti i giorni, insomma, come facciamo tutti noi. Vado ad aprire il cancello di casa, diciamo proprio l'inferriata della casa, e praticamente non si apriva. La chiave era incastrata e la serratura era incastrata e non c'è stato verso. Ovviamente prima di chiamare i vigili del fuoco, perché parleremo di loro, insomma gliel'ho promesso di citarli questa mattina perché hanno fatto veramente un lavoro eccezionale, prima di chiamare i vigili del fuoco, come dicevo, ho ovviamente provato io per 40 minuti, 50 minuti, in tutte le maniere, e le ho tentate di tutte, ho chiamato un paio di fabbri, e uno era in vacanza, l'altro era occupatissimo a Roma e stava montando delle cose e non sarebbe potuto venire. Insomma, alla fine ho chiamato i vigili del fuoco, che gentilissimi, devo dire, centralino eccezionale, gestito da persone veramente educate e che capiscono il problema. E, appunto, ho alla fine chiamato loro, ho spiegato che cosa era successo e mi hanno messo ovviamente in lista per un intervento. Io poi, parlando con il capo squadra, ho capito come mai sono arrivati dopo 5 ore. Insomma, ho aspettato 5 ore, e anche se ovviamente un pochino mi sono spazientito e ho richiamato dopo 2 o 3 ore, e mi hanno detto appunto che ero in lista e che sarebbero arrivati presto. E poi, parlando con il capo squadra, ma insomma non è che sono stupido, no? E quindi so bene tutto il lavoro che debbono svolgere i vigili del fuoco, soprattutto d'estate, con gli incendi e tutto il resto. E quindi sono venuti senza rompere nulla, non so come hanno fatto, proprio perché stavo dando i documenti al capo squadra e stavo parlando con lui, mi stava spiegando, e sono riusciti miracolosamente, non so neanche come hanno fatto, in qualche minuto a sbloccare la serratura senza rompere nulla, veramente eccezionali. E quindi gli avevo promesso che li avrei citati, non voglio fare un uso privato di un mezzo pubblico, ma insomma i vigili del fuoco in qualche maniera sono un corpo che ci aiutano giorno dopo giorno e che ci risolvono un sacco di problemi. E poi oltretutto gli animali in qualche modo c'entrano, perché spesso sono anche chiamati per salvare gli animali magari lasciati su un terrazzo sotto al sole, e non solo, come sappiamo. E quindi ecco, questo dovevo e questo ho fatto, e quindi un grazie ai vigili del fuoco per il lavoro che svolgono, che è veramente eccezionale, e grazie a tutte le forze dell'ordine per la tutela appunto del cittadino. Detto questo, in questo periodo, con questa legge sulla caccia che insomma ha mobilitato tutti gli animalisti, vi voglio parlare proprio di questo. Andremo a vedere qualche dato sulla caccia. Questo libro però è dei primi anni 2000 e quindi potreste trovare delle discrepanze, ma è un libro molto importante a cura di Gianluca Felicetti, il presidente della LAB, che si intitola Animali e non bestie. Andiamo a vedere. In Italia la caccia non è più un fenomeno di massa come 40 anni fa, ma costituisce ancora una causa grave e consistente di distruzione della natura, di saccheggio della biodiversità e di massacro per milioni di animali selvatici. Benché il numero di cacciatori sia in costante diminuzione, il loro impatto sulla fauna è sempre più devastante. Si tratta di un vasto esercito che semina distruzione e sofferenza. Chiedo scusa. La morte imposta con la caccia è dolorosissima e costa la vita di almeno 100 milioni di animali ogni anno. Ma le vittime della caccia sono molto di più, perché altri animali rimangono solo feriti e muoiono dopo alcuni giorni di agonia e tra atroci sofferenze, lontano dal fucile di chi li ha impallinati. Ogni anno sono migliaia gli uccelli rapaci, che sono delle specie protette sulla carta, ferite dai cacciatori che giungono ai centri di recupero delle associazioni ambientaliste, con un picco nelle prime settimane di apertura della stagione venatoria. Secondo il Ministero dell'Ambiente, nella stagione di caccia 1999-2000, i calendari venatori regionali hanno autorizzato l'abbattimento di non so quanti milioni di animali, confermando l'infame strage che non risparmia neppure le specie protette. Dal punto di vista ambientale, poi, non si deve dimenticare un effetto collaterale della caccia: l'inquinamento dei terreni, con 15.000 tonnellate di piombo ogni anno. I pallini delle cartucce, infatti, sono composti di un velenosissimo piombo e quando cadono nel fondo dei laghi, nelle paludi o nei fiumi, ne provocano una grave contaminazione. Inoltre, spesso vengono ingeriti dagli uccelli acquatici, che li scambiano per sassolini e provocano il saturnismo, un fenomeno che procura la morte da avvelenamento ai malcapitati uccelli. La caccia costituisce anche un serio pericolo per l'incolumità delle persone, non solo per gli stessi cacciatori, ma anche per gli agricoltori, per i cercatori di funghi, per gli escursionisti e per i frequentatori degli spazi naturali. Nella stagione venatoria 2001-2002, infatti, in Italia si sono registrati almeno 43 morti in incidenti di caccia, con 66 feriti gravi e 5 invalidi permanenti. Per tutta la durata della stagione venatoria, la tranquillità dei campi, dei boschi e dei prati è sconvolta da battute e da spari che spesso arrivano in disprezzo della legge e delle norme di sicurezza, addirittura fin sulle aie e sulle porte di casa. Secondo la legge italiana, che è chiamata in maniera ipocrita norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio, ogni anno la stagione venatoria, appunto quella ufficiale, dura almeno 5 mesi, dalla terza domenica di settembre, con possibilità di preapertura dal 1 al 31 gennaio, e vede condannate in un apposito elenco fissato dall'articolo 18 ben 48 specie fra i mammiferi e soprattutto tra gli uccelli. Quello che accade fra i campi e i boschi delle nostre regioni è drammatico. In Italia vengono liberatamente vendute trappole e tagliole, benché vietate dalla legge. Ampie zone, soprattutto le valli bresciane e bergamasche, sono disseminate di micidiali archetti che vengono usati abitualmente insieme a reti e lacci, a richiami elettromagnetici, a radio ricetrasmittenti, a fucili laser e telefoni cellulari. Questi sono i nuovi mezzi di caccia. Il commercio illegale di uccelli canori vivi come cardellini, verdoni ed altri non si arresta, mentre continuano le importazioni di animali dall'estero. Ci facciamo la nostra prima pausa e poi continuiamo con questo articolo che fa accapponare la pelle a noi amanti degli animali, agli animalisti e anche alle persone che hanno un minimo di buon senso. A tra poco.

Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it, Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Stiamo parlando da un libro e ovviamente lo sottolineo dei primi anni 2000, quindi potreste trovare magari delle discrepanze con le leggi attuali di caccia, proprio in questo periodo in cui si discute e di questo in Parlamento e in Senato. E questo libro è curato dal presidente della LAV Gianluca Felicetti e in ogni caso è abbastanza, insomma, esaustivo. Allora, dicevamo che in sostanza il territorio italiano è nelle mani di bracconieri e di cacciatori che fanno il bello e il cattivo tempo. Lo stesso dicasi per l'uccellazione, ossia la cattura degli uccelli con le reti, vietata a metà dalla legge nazionale e rigidamente limitata dalle norme comunitarie, è stata e continua ad essere tranquillamente attuata da molte regioni nel centro-nord. Solo nel 1999, secondo i dati forniti da cinque regioni, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, sono finiti nelle reti ben 51.722 uccelli appartenenti a sette specie: allodole, merli, colombacci, tordi, bottacci e sasselli, le cesene e le pavoncelle. La maglia nera spetta al Veneto, che ha autorizzato l'uccellazione di più 20.000 uccelli. Il destino di questi uccelli è destinato a vivere in gabbie minuscole per fungere da richiamo ai consimili che attraversano l'Italia durante la migrazione, non prima di essere stati rinchiusi al buio per settimane e spesso spennati vivi, al fine di farli cantare in un'epoca, l'autunno, che è innaturale per loro, ma funzionale alla caccia. Destano preoccupazione anche i recenti dati statistici in merito alle aziende faunistico-venatorie, che ultimamente sono in forte crescita. L'Istat ne rivela ben 1.404 e che occupano più di 1 milione di ettari in Italia. Tali strutture, congiuntamente alle similari aziende agrituristiche e venatorie, infatti non sono altro che dei supermarket della caccia. Migliaia di animali di allevamento, come fagiani, lepri, starne, vengono periodicamente immessi in questi terreni a disposizione dei cacciatori, che pagano una quota per ogni animale ucciso, innescando un vero e proprio business di milioni di euro sulla pelle di animali resi incapaci di temere l'uomo, grazie alle condizioni di cattività, e che alla vista dell'uomo, invece di scappare, si avvicinano fiduciosi. Ad analoghe critiche si prestano i ripopolamenti venatori di animali pronta caccia, che causano alterazioni degli ecosistemi, la diffusione di malattie, di inquinamento genetico delle specie selvatiche e che oltretutto sono inutili. Perché, come già detto, la maggior parte di questi animali è inadatta alla vita selvatica e muore di stenti od è predata pochi giorni dopo l'immissione sul territorio. Occorre altresì ricordare che al business delle aziende faunistico-venatorie e dei ripopolamenti è strettamente legato e connesso il fenomeno dei bocconi avvelenati per impedire che volpi, gazze, cani o gatti randagi e non e altri predatori naturali si nutrano degli animali di allevamento immessi dai cacciatori, sottraendo così la materia prima
per il divertimento delle doppiette e di chi ci lucra. Le zone dei ripopolamenti e i terreni delle aziende vengono periodicamente disseminate di micidiali polpette di carne, teste di polli ed altri scarti alimentari, imbottiti di pesticidi, di sostanze tossiche e anche di pericolosissimi veleni come la stricnina, benché la vendita e la detenzione ne sia vietata. Con la legge Berlusconi La Loggia del 3 ottobre 2002 sono stati affidati alle regioni tutti i poteri in maniera di deroghe. Vabbè, non vi sto leggendo le leggi e chi le ha votate perché cioè, mi sembra superfluo. E quindi continuiamo col fatto che questa legge è da ritenere costituzionalmente illegittima per contrasto con un altro articolo della Costituzione, il 117, in quanto la materia trattata, la conservazione della fauna e dell'ambiente, è di stretta competenza statale. Le regioni, secondo la norma in esame, possono liberamente autorizzare l'uccisione di qualsiasi specie in qualsiasi periodo dell'anno, legalizzando l'uccellagione e il commercio ai fini alimentari di piccoli volatili. La polenta Eusei, tipico quanto barbaro piatto della cucina padana, a base di polente di uccellini. In altre parole, si tratta di una normativa che instaura il federalismo calibro 12, desiderato dalla lobby delle armi venatoria. A differenza di quanto enunciato dalla stessa legge, inoltre, non si recepisce correttamente la direttiva e vengono disattesi vari pronunciamenti della Corte di Giustizia del Lussemburgo. Con questa legge si vuole strumentalizzare il potere di deroga previsto dalla direttiva per autorizzare le cacce tradizionali a specie protette. Attualmente nelle regioni Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Marche vengono cacciate, grazie a questa legge, varie specie protette di uccelli, tra cui il passero, la passera mattugia, lo storno, la peppola, il fringuello, il cormorano, la tortora dal collare e la tarcola. E per il futuro il governo e le regioni italiane hanno già espresso l'intenzione di continuare ad usare tale legge come strumento di demolizione e svuotamento della direttiva dell'Unione Europea a favore delle pratiche di caccia più abiette e medievali. Ci facciamo la nostra seconda pausa, torniamo per i saluti, ma nelle prossime puntate continueremo a parlare di caccia in un periodo così attuale. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche e amici ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui oggi, prima puntata dedicata a qualche notizia sulla caccia, qualche notizia importante. E devo sottolineare che questo libro è dei primi anni 2000 e quindi potreste trovare delle discrepanze con le leggi attuali, ma insomma, stiamo raccontando quello che è e che è stata la caccia. E Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Tutti Pazzi per Fido e vi ricordo che dopo 6 anni, da qualche settimana, abbiamo cambiato l'orario della trasmissione e quindi i giorni rimangono gli stessi, lunedì, mercoledì e sabato, ma andiamo in onda alle 11:15 di mattina. Un caro saluto da parte mia e vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: It's an honor to greet you, the listeners of Antenna Web. Please enjoy my new song. He is so good.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste.

0: dei singoli discografici più venduti la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore,
2: non c'è.
1: Non è ancora rientrato.
2: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
1: Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI e lingue all'estero.
7: Come superare la barriera linguistica.

0: Paese fuori dall'Italia.
1: E di trovare il classico dilemma, come farsi capire senza gesticolare.
2: Sono pillole di AI.
0: Tensione pura al ristorante, quando il menù è in una lingua incomprensibile e rischi di ordinare tutt'altro.
1: Un grande classico. Finisci per indicare cose a caso sul foglio e speri che non ti portino qualcosa di immangiabile.
0: Ma nel 2026 questa scusa è passata ufficialmente di moda, senza bisogno di portarsi dietro dizionari pesanti o imparare 10 lingue diverse.
1: E soprattutto senza dover essere esperti di tecnologia. La prima app salvavita che vi consigliamo è Google Traduttore, usata con la fotocamera.
0: Beh, aprite l'app, inquadrate il menu scritto in greco, arabo o giapponese e sullo schermo le scritte diventano istantaneamente in italiano.
1: Mantiene la stessa grafica della pagina, ma leggibile per noi. È perfetta per i menu, ma anche per le indicazioni della metropolitana o i cartelli nei musei.
0: Va bene, per leggere è fantastico, ma se invece dobbiamo proprio

0: con l'app ChatGPT o Google Gemini, attivando la modalità voce.
1: Premete l'icona del microfono, parlate in italiano e l'app traduce a voce alta nella lingua locale, con una pronuncia impeccabile.
0: Poi la persona vi risponde nella sua lingua e lei ascolta e vi traduce subito in cuffia cosa vi ha appena detto.
1: Praticamente un interprete personale sempre in tasca. E se andate in posti dove internet non prende, la terza chicca è l'app DeepL.
0: Sì, perché vi permette di scaricare i pacchetti della lingua direttamente sullo smartphone prima di partire. Così funziona perfettamente anche offline oppure anche senza campo. Sì, perché non utilizza effettivamente internet, ma è direttamente sul vostro smartphone. Ma ricapitoliamo i nostri tre strumenti per viaggiare tranquilli:
1: Google Traduttore con fotocamera per i menu,

0: ChatGPT voce per conversare a voce e DeepL quando non avete campo.
1: L'intelligenza artificiale oggi abbatte qualsiasi barriera linguistica e ci toglie la paura di non saper cosa dire.
0: Ma ricordiamoci sempre che il linguaggio più bello e universale quando si viaggia rimane la curiosità, la gentilezza e un bel sorriso.
1: Ma certo, usate la tecnologia per sentirvi sicuri, ma lasciatevi sempre sorprendere dalle persone che incontrate lungo la strada, specie quando fate un viaggio in un paese che non conoscete. Se poi avete un po' di tempo, utilizzate l'app Duolingo per imparare davvero una seconda lingua, che magari quello non guasta mai. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
0: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Sembrano contenere tutto. La famiglia, le stagioni, i ricordi di chi c'è stato e di chi non c'è più. Case in cui il tempo si muove in modo diverso, più lento, più denso, come se ogni ora avesse un peso che le ore normali non hanno.

0: Siamo sulle Ebridi, le isole scozzesi nel nord della Gran Bretagna. Una famiglia numerosa trascorre l'estate in una casa sul mare. Il padre è un filosofo, severo, brillante, ingombrante nel modo in cui certi uomini intelligenti e sicuri di sé tendono a essere ingombranti. La madre si chiama Mrs. Ramsay ed è lei il centro di tutto, il sole intorno a cui ruotano tutti gli altri. I figli, gli ospiti, i pittori e gli scrittori che ogni estate si raccolgono in quella casa. Tutti gravitano intorno a lei, tutti cercano il suo calore, tutti la guardano come si guarda qualcosa di necessario. C'è un bambino, James, che vuole andare al faro. Lo vuole con quell'intensità totale e assoluta che hanno i desideri dei bambini. Il faro è lì, si vede dalla finestra, si vede dalla spiaggia. È sempre lì, all'orizzonte. Sembra vicino, sembra raggiungibile. Il padre dice che il tempo non lo permetterà. La madre dice che forse domani andrà meglio. James odia il padre per quella risposta, ama la madre per la sua. E il libro comincia da qui, da questa piccola tensione familiare, da questo desiderio di bambino, da questa casa piena di persone che si amano e si feriscono e si fraintendono come in tutte le famiglie. Ma sotto questa superficie quotidiana c'è qualcosa di più grande. C'è il tempo, il modo in cui passa, il modo in cui trasforma le cose, il modo in cui porta via le persone senza chiedere permesso. C'è la luce, quella luce particolare del nord, che cambia ogni ora, che dà alle cose una qualità quasi onirica, quasi irreale. E c'è quella domanda silenziosa che attraversa tutto il libro, come un filo invisibile. Cosa resta di noi quando non ci siamo più? Questa settimana vi porto in quella casa sul mare, in quell'estate sospesa tra il desiderio e la perdita. 7 parole. 7 giorni, un libro segreto da scoprire. Vi chiedo di mandare i vostri indizi, come ogni settimana in questa calda estate 2026, vi sveleremo tutto. Piccole grandi parole, pagine d'estate, finisce qui il primo capitolo di questa nuova storia. Ah, dimenticavo, la parola di oggi è luce. Buon proseguimento da Antonio Torretti. A domani.
1: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter! Dai, sì che cominciamo! Perché Dai è il titolo del primo brano scelto per questa puntata, brano che è l'inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, realizzato dalla pop star colombiana Shakira in collaborazione con il gigante dell'afrobeat nigeriano Burna Boy. Rilasciato a maggio 2026 è il ritorno trionfale dell'artista come voce regina del calcio mondiale, 15 anni dopo il successo planetario di Waka Waka. Il pezzo, Dai, è un concentrato di energia che unisce ritmi latini e percussioni africane ed è pensato proprio per celebrare la resilienza e la forza interiore degli atleti e in generale degli esseri umani. Il ritornello poi è un potentissimo incitamento multilingue. Dai, Iko, Dale, Ale, Let's Go, insomma lo dice in tantissime lingue diverse. E poi nelle strofe inserisce il nome di una leggenda del nostro calcio come Paolo Maldini e lo accosta a calciatori del calibro di Pelé e Maradona ed è un momento molto piacevole per tutti gli sportivi italiani. L'artista lo ha anche destinato per sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund, quindi ha anche un valore sociale. È sicuramente un pezzo trascinante e allegro, ma a differenza dei passati inni puramente festosi, il testo di Dai Dai scava a fondo nel sacrificio sportivo. La frase chiave, "What broke you once made you strong", ciò che un tempo ti ha spezzato ti ha reso più forte, riflette la capacità di trasformare il dolore, la sconfitta in carburante per il successo e per ottenere risultati nello sport come nella vita. Questo è un insegnamento molto importante, una frase alla quale bisognerebbe pensare molto spesso. Due parole su di lei. L'artista è di origini colombiane, si chiama Shakira Isabel Mebarak Ripoll ed è del 1977. Lasciatemi fare un commento che mi viene dal cuore. Invidio la sua grandissima energia, sempre uguale da ragazzina. Nel mondo musicale lei ha esordito precocemente, aveva 14 anni con l'album Magia, ma è solo dal 2001 in poi che arriva la svolta mondiale con il primo album in lingua inglese, Laundry Service, contenente la hit indimenticabile Whenever, Wherever. Lei è stata bravissima, ha conquistato il mercato globale passando dal pop rock latino al rhythm and blues e alla musica urbana, collezionando successi planetari e tour mondiali sempre da tutto esaurito. E su dai, che il tempo è tiranno, stop alle chiacchiere e spazio a Shakira. Dai.

Rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Dopo la star internazionale Shakira, sentiamo un po' cosa ci aspetta come lato B di questa puntata. Ancora ritmi latini con un artista di origini italo-brasiliane. Mosse sensuali e sguardo magnetico. Lei è Gaia con la sua personalissima versione di Bossa Nostra, un pezzo uscito nel 2026. Qui non si parla di stadi affollati ma di vitalità quotidiana, perché Gaia prende le radici della bossa nova, ci mescola la grinta del pop, un po' di elettronica e i suoi ricordi legati al suo continuo viaggio vero ma anche interiore fra i luoghi delle sue origini, cioè l'Italia e il Brasile, con una conseguente contaminazione culturale che è quella che poi dà origini sempre a spunti e a idee nuove. Ma lo sapevate che Gaia ha voluto dare a questo pezzo un taglio autorale d'eccezione collaborando a stretto contatto con Riccardo Zanotti, che è il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, e ha giocato sui contrasti fra parole un po' malinconiche e la musica ritmica, suadente, con chiari richiami alla cultura brasiliana, ai balli di Bahia e alla cachaça, che poi è una specie di rum. I più attenti sicuramente potranno scoprire anche una citazione colta, un esplicito omaggio a Gino Paoli e alla sua celebre Il cielo in una stanza, che è nascosto fra le sfumature della sua voce. Lascio a voi la ricerca. Un altro dettaglio curioso: il brano racconta la fatica che fanno due persone che si sono lasciate, e però poi capita di incrociarsi nel traffico e si fa finta di niente, appunto a fatica, lasciandosi alle spalle una relazione stanca. Il bellissimo videoclip anche stavolta vede l'impronta del coreografo Carlos Diaz, quello che ha sempre ideato per Gaia dei balletti memorabili che venivano subito ripresi su TikTok e ai tempi con qualche commento sorpreso sul fatto che quel ballerino non avesse proprio il physique du rôle che ci si aspetta. Per fortuna subito messi a tacere, sia per l'innegabile bravura del professionista, sia perché coperti da valanghe di commenti positivi pieni di giusta ammirazione. Se Shakira ci ha riportato alla mente pensieri di unione fra i popoli, Gaia dà alle donne e alle ragazze quello spritz, quella spinta per rialzarsi a testa alta, ripartire dopo una storia finita, ballare anche da sole, perché no, al ritmo di samba, e riscoprire l'indipendenza. La puntata dedicata a due straordinari interpreti e alle loro radici culturali si conclude qui. Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima. Prepariamoci a muovere i fianchi in una sensuale bossa nova, anzi, bossa nostra con Gaia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Cari amici di Antenna Web Radio, qui è il vostro carissimo Alberto Albox Lupia che vi parla, sempre contento di ritornare nelle vostre frequenze e stavolta io vi chiedo, ma è possibile trattare il disagio in una maniera quasi circense e quasi comica? Beh, se qualcuno ancora non l'ha fatto negli ultimi tempi, ci ho pensato io, con disagio. Fatela risuonare, perché un sorriso salva sempre.

0: ma che ne so.
1: Alla fine ci si lamenta tutti per
2: qualsiasi cosa.
1: L'altra volta al bar in tre si lamentarono col barista per le ordinazioni, se aveva messo caffè più nel 2 che nel 3. Seppur tra tutti un caffè lungo l'ordinammo.
3: Disagio.
1: Lo urlano persone in agio. Lo urlano persone che vorrebbero più agio dell'agio. Il mio amico senza lavoro, un lavoro l'ha trovato,
2: per poi dirgli la sera stessa che si trova disagiato.
1: Dipende dai punti di vista, perché in disagio tutto sembra essere possibile disagio. E allora?
3: Cosa

0: dato spesso agio a un disagiato, però spesso è tornato e ha detto: chiedimi scusa perché mi hai dato troppo. Ho sbagliato, ma ho amato tanto, ma soprattutto ho amato. E lei mi ha detto spesso: sei disagiato.
1: Allora, se il mondo è disagiato, chi se ne frega del
2: disagio.

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

0: Hi there. This is...
1: Ciao, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Io sono Matt Smith e questa è Ricordi.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Buddu Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

Ciao, sono Kanja, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web, questo è il mio brano dal titolo Tribe, buon ascolto e grazie, ciao a tutti.

Ciao, sono Simone Tognetto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

0: siamo tutti schiavi.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

0: thank all of them.
1: Ciao a tutti, benvenuti, sono Yub DJ e siamo prontissimi, sono prontissimo per partire insieme a voi con un nuovo viaggio della Time Machine. Oggi proviamo a fare ancora una cosa diversa rispetto al solito perché io tendo ad ascoltare i vostri consigli, mi fa piacere quando mi scrivete e vi ricordo che mi potete contattare usando Instagram, Facebook, TikTok e Mixcloud cercando Yub DJ che si scrive con la Y come York, come Yankee. Qualcuno di voi mi ha scritto perché l'ultima puntata era molto French Touch e aveva voglia di ascoltare della musica un po' più dance, un po' più commerciale, ma di solito quando faccio la musica commerciale qualcuno mi scrive e dice che avrebbe voluto musica un po' più soft. E allora oggi ho pensato di ispirarmi un pochino a Dino Brown, non so se vi capita di guardarlo nelle sue storie, nei suoi lavori online. Dino Brown è un DJ storico di musica dance, bravissimo, preparatissimo, che ogni tanto fa questi video tamarri contro fighetti, quindi noi oggi avremo la nostra versione di tamarri versus fighetti. Partiamo con Gigi D'Agostino, è il 1999 e questa è The Riddle.

Il prossimo è un passaggio rischioso. Quello che state ascoltando nel sottofondo di questo mio speech è un passaggio abbastanza difficoltoso, ma dobbiamo passare dalla fazione dei ballatori e degli amanti della musica dance a quelli un po' più raffinati, che vogliono sentire la house, che vogliono sentire la musica French Touch, che vogliono sentire delle sonorità un po' più da aperitivo, da abbigliamento super figo, insomma queste cose qui. Andiamo nel 1991. Lei è una cantante statunitense legata alla musica house, si chiama Cissy Peniston e la canzone è Finally.

Torniamo un pochino su, cambiamo un pochino genere, torniamo nel mondo della musica dance, della musica commerciale. Questo è un brano del 1993 che è diventato famoso a livello mondiale nel 1994. Sono abbastanza convinto e mi sento di affermare che questo brano accontenterà sia la fazione che vuole un po' più la musica dance, ma anche quella a cui piace la musica un pochino più ricercata. Comunque lei è Corona e questa è The Rhythm of the Night.

Cambiamo mood e andiamo nel 1995, anche se la versione originale di questa canzone è del 1992. Loro sono i Nightcrawlers e questa è Push the Feeling On, nella versione rivisitata da

anche il prossimo brano è un brano che partecipa molto spesso ai nostri viaggi nel tempo musicale, perché sempre molto più spesso ci capita di fare musica che sta tra gli anni 90 e gli anni 2000, e questo è il pezzo di musica dance italiano probabilmente tra i più rappresentativi di quel periodo. Sicuramente è quello più ascoltato e famoso al mondo. Questo è un trio, era un trio perché non esiste più, composto da Jeffrey J, Mauri Lobina e Gabri Ponte. Loro sono gli AFS 65 e questa è Blue. Listen.

Attenzione, perché arriva un altro brano famosissimo, completamente diverso, completamente fuori dal mood di quello che stiamo ascoltando fino ad adesso con Blue degli Eiffel 65. Andiamo nel 1995, loro sono i The Buckheads e questa si chiama

In arrivo un altro brano bellissimo degli anni 90 che, lo dico sempre quando lo presento e nella Time Machine capita spesso di presentarlo, abbiamo ballato probabilmente e cantato di più in questi ultimi 3-4-5 anni che non nel 96 quando è uscito. Questa è Gala con Freed From Desire.

brano veramente famosissimo a livello mondiale, sicuramente più famoso di Gala, che comunque ha fatto un brano che è stato famoso negli anni 90, ma è diventato ancora più famoso. Non mi ricordo se era 2019, 2020, 2021, in occasione della vittoria dello scudetto di Serie A del Milan, tornò alla grande la canzone Freed from Desire, poi ha trovato diverse altre vite nei cori da stadio negli ultimi anni e rimane abbastanza in auge sia quando si va a vedere la partita che quando si fa una serata, che sia Remember anni 90, che sia house, che sia musica attuale, perché è veramente suonatissima. Ma andiamo avanti con un brano del 1998, è un brano famoso a livello planetario, loro sono gli Stardust. Unica produzione che hanno fatto è proprio questa, il brano si chiama Music Sounds Better With You.

E non credo che rimarrete particolarmente sorpresi quando ascolterete la prossima canzone, quando la sentirete non solo nel sottofondo, ma tutta interamente a tutto volume. Perché? Perché ve l'ho già fatta ascoltare un paio di volte durante la canzone precedente e perché è un brano comunque famosissimo. Siamo nel 1998.

probabilmente lo sapete già, altrimenti ve lo dico. Io faccio tantissime serate di musica anni 90, anni 2000, facendo il DJ, facendo un po' di animazione, probabilmente non dei festival enormi o delle feste con 3.000 milioni di persone, ma comunque delle serate anni 90 e 2000 ne faccio tante e c'è tanta gente, fortunatamente per me, che partecipa, se no dovrei fare dell'altro. E incredibilmente una delle canzoni che viene più richiesta in assoluto durante le mie serate è proprio questa. È un pezzo del 1991 di una cantante e autrice statunitense che si chiama Crystal Waters. La canzone si chiama Gypsy Woman.

sta per arrivare uno dei brani bandiera della musica degli anni 90, la canzone che probabilmente avete ascoltato di più e canticchiato di più, sicuramente quella parte iniziale in cui canta lui, l'hanno detta più o meno tutti, l'hanno cantata più o meno tutti, ognuno in modo diverso e probabilmente nessuno in modo uguale all'originale. Comunque il brano è del 1994, lui è Ice MC insieme ad Alexia, la canzone si chiama Think About The Way. Boom, digga, digga, digga.

Avete già capito dal mix qual è la canzone che sta arrivando. Secondo me è un altro brano bellissimo. Andiamo di nuovo in cambio di mood. Ci spostiamo in sonorità un pochino più house. La canzone è del 2000. Lui è un DJ e producer italiano. Non molti lo sanno. Pensate tutti che sia straniero, ma in realtà lui è italianissimo. È Spiller con la voce di Sophie Ellis Bextor. La canzone si chiama Groove Jet.

E ritorniamo a bomba sulla musica dance, ma questa volta andiamo un pochino avanti nel tempo perché abbiamo messo un sacco di canzoni degli anni 90, ma poche del 2000, quindi facciamo un salto avanti nel tempo grazie alla nostra macchina del tempo e andiamo a suonare uno dei duo dance italiani più famosi della musica italo dance. Loro sono Emanuele Cozzi, Paps, e Davide Scarpulla, Scar, meglio conosciuti come i Paps and Scar, e questa è del 2001, Get It On.

i Pups and Scar, che adesso non esistono più, nel senso, no, non voglio dire delle cose sbagliate, lavorano separatamente, Pups in una strada, Scar in un'altra strada. Devo dire che io seguo entrambi nelle loro avventure e trovo che facciano cose interessanti entrambi, molto diverse dal passato, perché chiaramente l'unione li faceva lavorare in un certo modo, la separazione da più strada ha delle dritte personali, ha delle idee personali, ma mi piacciono comunque molto. Però noi andiamo avanti con un brano veramente famosissimo, uno dei classici assoluti della musica French House commerciale, conosciuto in tutto il mondo. Campiona il brano Super One degli Chic, lo dico sempre, che compaiono anche nei crediti del disco. Loro sono i Mojo con Lady. Yeah.

DJ e producer preferiti non solo per quello che ha fatto negli anni 90-2000, ma anche proprio per quello che rappresenta, perché lui secondo me è un DJ con una tecnica esagerata. Andatevelo a cercare, se non lo conoscete andate a guardare i video su Instagram, credo anche su TikTok. Sto parlando di Prezioso, in questo caso featuring Marvin, 1999, la canzone è Tell Me Why.

A me Prezioso piace tantissimo, quindi i miei giudizi sono sempre abbastanza di parte, ma credo che anche questo sia un brano molto molto bello. Influisce anche sicuramente il mio essere probabilmente un pochino, un po' più che un pochino, più tamarro che fighetto nel cuore, ma va bene. Il prossimo brano è un brano del 2001 di un DJ e producer house statunitense che si chiama Roger Sanchez. Il brano si basa su un campione, su un sample di I Want Hold You Back dei Toto. La voce dei Toto è stata presa, diciamo quasi integralmente lasciata stare per quella parte lì, portata sopra una nuova musica fatta da Roger Sanchez, e ne è uscito un brano che si chiama Another Chance.

E andiamo avanti tornando un po' sulla musica dance commerciale, lasciando per un attimo da parte la musica house. Prendiamo un brano del 2000 di un progetto italo dance italiano. Loro sono gli Unconditional e questa canzone, secondo me, è bellissima, si chiama Computer Love.

fino ad aver già capito quale brano ho sovrapposto a questo già per circa un minuto, non lo so, scrivetemi, fatemelo sapere. Instagram, Facebook, Mixcloud, TikTok, cercate YubDJ. Il brano che arriva è un brano di un progetto French House del producer francese Guillaume Atlan. Loro sono i The Superman Lovers featuring Manny Hoffman e la canzone si chiama Starlight.

E per la rubrica Le manie di Yub DJ andiamo a mettere un brano del 2000 di musica dance che a me piace tantissimo, lo dico spesso quando lo vado a mettere nelle nostre time machine, ve lo dico, fa parte della top 20 dei brani che preferisco in assoluto. Questo progetto italiano si chiama Naive e la canzone è Looking for Happiness.

ultimo disco al volo, proprio poco prima dei saluti arriva un disco di musica house di un DJ e producer italiano tra i nomi più forti della scena house europea dei primi anni 2000. Il brano è del 2003, lui è Junior Jack e questa canzone che avete ascoltato un miliardo di volte, forse anche tre giorni fa, si chiama E Samba. E non vi nego che un po' mi dispiace tagliare questo disco per parlarci sopra, per salutarvi. Non perché mi dispiace salutarvi, ma perché mi dispiace interrompere un disco che secondo me è molto molto bello. Poi mi farete sapere se avete voglia di ascoltarlo. Lo utilizziamo per iniziare una nuova time machine o per fare un viaggio personalizzato attorno a E Samba. Chissà, scrivetemi cosa ne pensate. Trovarmi è facilissimo: Instagram, Facebook, Mixcloud, TikTok, cercando YoopDJ, che si scrive con la Y come York e come Yankee. Se andate su Mixcloud, fra l'altro, sulla mia pagina trovate questa puntata e tutte le altre puntate di Time Machine, le potete ascoltare gratuitamente quando volete, dove volete, come volete, da soli, in compagnia, eccetera, eccetera, eccetera. Io come sempre vi ringrazio per essere stati all'ascolto. Voglio farvi un ringraziamento particolare perché tantissimi di voi mi stanno scrivendo perché hanno ascoltato, stanno ascoltando il mio brano Rumba Brava. Per chi non lo sa, lo trovate su tutte le piattaforme di streaming, si chiama Rumba Brava. Per chi mi sta scrivendo e mi sta facendo un commento positivo o negativo, ma comunque vi ringrazio per esservi presi il tempo per ascoltarla. Poi sarà una mia percezione, ma mi sembra che il brano vi piaccia molto e che lo stiate utilizzando per le vostre feste, e questo è bellissimo. Detto ciò, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre qui al solito orario. Ciao! Binda Mix, Binda Mix.

0: DJ Connection.
1: The Overtime. EDM and Big Room by AG64.

appuntamento di Overtime 402 prima delle vacanze. E ultime tracce prima della chiusura delle label per la pausa estiva. AG64 Behind the Decks, come

uscito venerdì scorso. E già ottimi consensi anche su YouTube, Beatport e Spotify. Il remix di Over and Over.

0: perlomeno per i primi giorni di questa settimana, quindi vi invito a guardarlo. Lo trovate nel profilo ABF Recording, che poi è l'etichetta, è il merito è tutto di Ele.
1: Behind the Desk G64.

fate attenzione perché le novità per AG64 e la ABF Recording non finiscono qui. Iguana Party!

già conosciuto qui ad Overtime la scorsa settimana. Lui si chiama Benny Benassi, italianissimo, nostro, uno dei nostri capisaldi al Tomorrowland.

come vi dicevo la scorsa settimana, Castle J, appunto, la scorsa settimana se n'è uscito con 5 tracce tutte in chart nella top 5 100 di Beatport. Beh, questa settimana l'ha rifatto e abbiamo preso le migliori, secondo me, perlomeno ho preso le migliori secondo me di questo artista giovanissimo coreano. Questa della scorsa settimana si chiama Spirit.

poco l'avevo pubblicizzato in queste settimane, qualche volta è già stato passato. Beh, questa volta sveliamo l'arcano, sveliamo il segreto, perché uscirà il 18 di settembre, quindi così diamo spazio anche per fare una bella promozione. È il nuovo di AG64, Alberto Gucci, si chiama Moonlit. È la versione radio per il momento.

La puntata 402 di Overtime termina qui. Io vi rimando alla prossima settimana, sempre, perché credo ci sia una parentesi Jack in House che non fa mai male durante la pausa estiva. Vi mando un grosso abbraccio, ci sentiamo.

0: in un modo veramente coinvolgente. E con un messaggio una volta tanto pacifico, perché no?
1: In scena si va.
2: Forse volevi dire si va in scena.
0: Un messaggio molto importante in un periodo storico come questo, dove le guerre stanno facendo veramente tanto.

In più, sempre sull'Overtracks, il sound hardcore di Inuyashas con il remix di Rockstango

non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma.

attenzione perché arriva una traccia che sta scalando la classifica top 100 Beatport Afro House. Vi ricordate Lorna? Papi Chulo Latin House Remix.

0: che ci piace suonare.
1: Bravo, fa rima.
0: Così come molto orientale, soprattutto Indian, è questo Punjabi MC Mondian Tobacchi, Dario Nunez e Giovanni Bravo Remix. Break it down.
2: Mixa Fabio Amoroso.
0: Qui su Next Level, il mondo di Quintalate si elevano ad un livello superiore.

0: viaggio di quello che lo attende.
1: Next level.
0: Il mio potere più forte
2: suona nell'aria. Next level.
3: Tocca a me.
2: Ad un livello superiore.
3: Così sia scritto. E così sia fatto.
4: Mixa Fabio Amoroso.
5: È arrivato il messaggio.
6: Il money

next level, ad un livello superiore.

Programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Still Shakin' celebra il 25esimo anniversario del disco di debutto di la Northern Mississippi Star, un disco ricco di groove, suonato incredibilmente bene. Luther e Cody Dickinson sono affiancati dall'altra parte della band, dalla parte all-star, insieme a due ospiti di eccezione come Robert Kingburg e Dwayne Burnside. Un mix di brani originali e di maestri del blues del passato che sono stati la loro fonte di ispirazione nel corso di tutti questi anni. Il brano che ho scelto per voi è uno standard molto noto dal titolo Poor Boy, un blues funky coinvolgente. Poor Boy dalla North Mississippi All Star, qui a Me and Blue.

Warry Days, Man in Motion, è uno dei suoi migliori album da solista. Qui attinge alla sua voce dinamica, roca e mielata e alla sua straordinaria sintesi, alla sei corde per creare melodie che incorniciano il passato con il presente, fornendo temi duraturi di amore con un'energia innegabilmente contemporanea. Il disco suona meno Saturn dei suoi precedenti, ma è molto più orientato al soul e al rhythm and blues, direi intenso, trascinante e coinvolgente. On a Real, Lonely Night, Warren Ayers, qui a Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, siete sempre in compagnia del sottoscritto Gianfranco Piria. Il decimo album della Joan Taylor è Black and Gold. L'album vanta un'eccellente formazione di musicisti di supporto, tra questi come ospite anche il signor Joe Bonamassa, ospite in due brani. Black and Gold contiene 11 tracce che possono essere descritte al meglio come elettriche, in senso direi quasi positivo. L'album si concentra fortemente sulla fusione delle caratteristiche del blues rock con un po' di indie, di pop anni 80 e l'americana. Gravity Shadow Blue, questo è un brano molto interessante da questo ultimo album di Joan Taylor, da Black and Gold.

Non sono necessarie particolari presentazioni per Samantha Fish, cantautrice e chitarrista di Kansas City, che in poco più di 3 lustri si è guadagnata un posto preminente sulla scena rock blues mondiale, aggiungendo via via nuovi ingredienti alla sua ricetta musicale e conquistando l'ammirazione di illustri colleghi come per esempio Eric Clapton, che l'ha voluta con lui nel 2023 al Crossroad Guitar Festival. Paper Doll forse è la sua opera più convincente fino ad oggi, 9 brani incendiari e passionali che raccontano una storia con il suono di una chitarrista incredibile. Don't Say It, Samantha Fish, qui a Me and Blues.

Mentre Susan Tedeschi pubblicò il suo album di debutto nel 1995, ma fu solo con la pubblicazione di Just Won't Burn a suo nome nel 98 che fece davvero scalpore sulla scena blues. Nel 2000 l'album era già disco d'oro con circa 500.000 copie vendute, cosa che accade raramente con i dischi blues, soprattutto su etichette indipendenti. E più, Susan fu nominata ai Grammy come miglior artista emergente, una rarità per un artista blues. L'album torna rimasterizzato nel 2023 dopo 25 anni con nuovi brani anche live. Questa è Angel Front Montgomery, qui per voi Susan Tedeschi.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Come tutti i grandi artisti, Ryan Ferry non ha paura di dare il massimo e ricominciare da capo. Dal 2007 il leader della band del Mississippi si è fatto un nome con la pluripremiata Homemade Jumps Blues Band, un gruppo di famiglia, ma quando si è trattato del suo debutto da solista, Perry ha fatto un salto nel vuoto e si è affidato al suo talento per arrivare sano e salvo dall'altra parte. Perry all'anima battagliera, cominciò da ragazzo, aveva soli 13 anni e si classificò al secondo posto con la band della famiglia alla International Blues Challenge di Memphis. Qui dal suo primo album con un brano molto interessante che si intitola Ain't Afraid to Hit Alone. Ryan Perry qui a Me and Blues.

genere virtuoso del blues, Chris Tonkin Fish Ingram, chitarrista, cantante, autore e vincitore di un Grammy Award, diventato rapidamente la voce blues della nuova generazione. Dalla sua città natale Kirksville, in Mississippi, ai palcoscenici di tutto il mondo, l'artista è già stato nominato per ben 10 volte ai Blues Music Award e li ha vinti quasi tutti. Stone ha dichiarato: King Fish è uno dei giovani chitarristi più eccitanti degli ultimi anni, con un suono che comprende B.B. King, Jimi Hendrix e Prince. Un talento naturale che continua a crescere con il suo stile di chitarra sbalorditivo e la sua voce avvolgente e coinvolgente. Esegue così ogni canzone con una passione o una precisione ineguagliabili. Vederlo da vivo vi posso assicurare che è un grandissimo spettacolo. Questa è Outside of This Town. Per voi, Chris Tonkin Fish Ingram, Me and Blues.

0: Mentre Brooks Mason, in arte è Eddie Nainfu, un giovane chitarrista che vive in Georgia, cominciò a strimpellare la sua prima chitarra da ragazzo e col tempo, animato da una forte passione, divenne un convinto sostenitore della musica blues. Muddy Waters, Freddie King e perfino Rory Gallagher sono stati i suoi punti di riferimento. Giovane ma con le idee molto chiare, sicurezza, spregiudicatezza e coraggio, le sue vere doti. Little Black Flyers è la prova tangibile di quanto detto, un disco registrato in presa diretta, senza sopraincisioni, senza stop, una girandola di suoni incredibili dove tutti i musicisti danno il loro meglio insieme alla chitarra e alla voce di Eddie Nainfu. Questo è un blues bellissimo, 12 battute tipiche, Columbus Blues, Eddie Nainfu, Mean Blues.
1: I'm gonna tell you a story. I went up to Ohio not too long ago, up to the Columbus Zoo. And you know, I maybe did a little bit of drugs, you know, nothing too serious, a little green stuff. And I thought it'd be fun, you know, but it was the most depressing thing I've ever seen in my life. Seeing all those, you know, cheetahs run around, you know, cages, man, my bathroom's bigger than that, you know? So I think that's worthy of singing some blues. So imagine I'm a hippo.

lonely.

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
0: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: Softly.
1: Direi di sì.
0: Chilling Me Softly.
2: Libidine.
0: Un programma di Patrizio Sigona.
3: Irresistibilmente.
2: Capito?
4: Ma dai, mettetecele tutte, dai, già che ci siete, fateci contenti e soprattutto fateci sentire un pochino di pubblicità, no? Oh, ben ritrovati, questo è Chilling Me Softly Smooth Night con questa sigla particolarissima che mi fanno dalla regia, ormai non li tengo più, ogni volta che gli chiedo la cortesia non mi cambiate la sigla, ma la fanno sempre diversa, e vogliono far morire. Ma questa era la sigla, adesso già che ci siamo vi racconto una storiella. Allora, questa sigla è stata fatta dal mio amico Danilo Gambardella e questa è la sua versione originale, questo pezzo che state sentendo. Bravissimo Danilo, che vi ricordo essere il direttore artistico del Maenza Jazz Festival 24 e 25 di luglio. Non dovete mancare perché ci sta Susanna Stivali il 24 e Stefano Di Battista il 25, ma ci racconta tutto Danilo.
5: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori, sono Danilo Gambardella, pianista, ma in questa occasione sono l'ideatore ed il direttore artistico del Festival Maenza Jazz, che si terrà il 24 e 25 luglio prossimi appunto a Maenza in provincia di Latina, un meraviglioso borgo medievale che è la cornice perfetta per questo evento. Venerdì 24 ci sarà Susanna Stivali e la sua band e sabato 25 Stefano Di Battista con il trio di Stefano Sabatini. Gli artisti suoneranno in un vero e proprio salotto jazz per un ascolto immersivo e coinvolgente. Vi invito a cercare Maenza Jazz sui social per qualsiasi informazione e per prenotare il vostro posto a sedere con possibilità di cena. Vi aspetto a Maenza il 24 e 25 luglio, non mancate!
4: E mentre aspettiamo di andare tutti quanti insieme a Maenza Jazz, prima edizione, la primo anno che si fa questo festival, tantissimi auguri e complimenti ovviamente a Danilo Gambardella. Noi partiamo con il nostro Chilling Me Softly Smooth Night.

0: E siamo partiti alla grandissima con il chitarrista americano Norman Brown. Questo è il suo ultimo singolo che si chiama Casual Cool. E anche oggi in Chile mi soffri tantissimi amici che ci verranno a trovare, che presenteranno i loro ultimi singoli, i loro ultimi successi. Come dopo Norman Brown sta arrivando un altro grandissimo pianista nonché compositore, Michael Browning. Together Again.
1: Hi, this is pianist and producer Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.

0: Sarà, boh, non lo so, bisogna che ci vado, così posso raccontarvi, magari spiegarvi. La mia domanda è: ma sta Maputo, che è famosa, famosissima, capitale del Mozambico, ma perché attrae così tanto i sassofonisti, in questo caso perché Eric Darius è un sassofonista, ma se noi ci ricordiamo anche del grandissimo David Sanborn, che insieme a Marcus Miller e a Bob Jane fecero la famosa Maputo, grandissimo pezzo. Questo si chiama invece Maputo Nights, che sono le notti a Maputo di Eric Darius, ultimo singolo. Appunto, vorrei andare a passare una notte a Maputo, così poi vi racconto cosa c'ha di particolare Maputo. Ma quello che invece vi voglio raccontare è che continuano a esserci tanti amici sul programma di Cilmi Softly. Vengono loro a portarmi le loro ultime fatiche, vengono loro a salutare i miei carissimi ascoltatori che siete voi, come è il caso di Tim Kish col suo ultimo Ready in Motion.
1: Hey, this is saxophonist Tim Kirsch, and you're listening to my music on Chilling Me Softly Smooth Night.

Ve lo avevo annunciato un po' di tempo fa e finalmente è arrivato l'intero album. Abbiamo ascoltato già questo brano The Phoenix di Euge Groove quando in preuscita arrivò il singolo e immediatamente io lo ebbi sulla mia scrivania. È ovvio, no? Tutte le novità stanno qui su Chill Me Softly Smondai. Ma adesso è arrivato anche questo album che dovrò ascoltare, ve lo voglio poi in qualche modo magari recensire sulla pagina di Chill Me Softly Smondai. Se non lo sapete, ogni settimana io metto il consigliato della settimana, l'album consigliato. Ma adesso un graditissimo ritorno indietro nel passato. Grazie a Nils, questa sua cover che fu del grandissimo Frankie Beverly con i suoi Mails. La ricordate questa splendida canzone? Joy and Pain a Chill Me Softly Smondai.

0: Una versione del chitarrista Nils del grande successo di Beverly, Frankie Beverly e dei suoi Maze. Mi è venuta voglia di riascoltarlo e chissà se una di queste prossime puntate non vi faccio riascoltare l'originale. John and Pain. E a proposito di riascoltare, voi lo sapete che potete riascoltare ogni puntata di Chill Me Softly direttamente sulla mia piattaforma di Chill Me Softly, appunto, del SoundCloud. Quindi lì trovate sempre questa puntata, la puntata della settimana. L'avete ascoltata sulla radio, la potete andare ad ascoltare quando volete, sempre quando volete, sempre.
1: Se
0: di
1: vuoi
0: più
1: riascoltare questa puntata, vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilling Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica però.
3: Devi sbrigarci.
0: Eh sì, ti devi sbrigare. Domenica ce n'è un'altra.

E non obbligatoriamente deve essere sempre e tutto una novità. Spesso e volentieri vi vado a cercare qualcosa magari di qualche data fa, non voglio dire andare molto indietro nei secoli, ma insomma qualche anno addietro. Come il caso appunto di questo album bellissimo da cui abbiamo ascoltato Crashing. Lei è la pianista Carol Albert, un'amica di Chilling Me Softly. E dopo questa meravigliosa artista, anche musicista, un altro grande, Isaac Asmadu.

0: le mille sfaccettature della smooth jazz, gli infiniti colori della contemporary jazz sono anche in questo esempio. Ultimo album appena uscito di Isaac Asumadu, che si chiama Sunlight e Synth, per synth il sintonizzatore, che è uno degli strumenti che predilige ovviamente il grande musicista ghanese.
1: The best contemporary jazz in the world.

Beh, ognuno si fa i regali che può, ovviamente. Per i 50 anni io non mi ricordo cosa ho ricevuto, perché sono passati talmente tanti anni che è difficile che la memoria mi possa ricordare cosa è avvenuto per il mio 50esimo anno di età. Ma non è di me che dobbiamo parlare, è di James P.J. Spraggin, questo batterista, perché stavo dicendo uno che suona i tamburi, un batterista molto noto nella musica della smooth jazz, che appunto si è regalato il suo quinto album. High Five è il titolo dell'intero album. Qui l'abbiamo ascoltato con un brano che ovviamente è stato estratto dall'album, si chiama Silver Lining. Ma adesso arriva King Waters.

0: dall'album ormai del 2025, si chiama Time to Groove. Che groove, signori, veramente un groove eccezionale. King Waters è praticamente un riferimento per quella che è la smooth jazz internazionale, più che un datato artista. Diciamo che lui tutto il periodo degli anni 90 del millennium se li è fatti tutti con i più grandi artisti di quel momento, praticamente di fusion, di smooth jazz, di funky, ne ha mangiata, ma tanta, beato lui, quanto avrei voluto anch'io mangiare tanta di questa meravigliosa pappa, la pappa di Chilling Me Softly.
1: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigone.

0: gli italiani nel mondo, poi che non abbiamo questa inventiva classica proprio italiota, della capacità di farci apprezzare. Immaginate che questo progetto, questo gruppo musicale, gli Smoma, sono nati per fare quelli che sono the wedding, cioè praticamente quelle che sono i matrimoni, cioè loro andavano a suonare nei matrimoni per racimolare qualche soldino e facevano le cover di grandissimi pezzi. Poi eccoli qua, secondo voi sono bravissimi? Smoma con questa cover della grandissima canzone che fu di Rod Stewart, Tonight the Night. Molto rockeggiante, molto blues, molto contemporary jazz. Ma a proposito di italiani nel mondo, voi li conoscete i Marchio Bossa? Ah, vi ho colto in castagna. Marchio Bossa è un progetto italiano che si avvale di una voce meravigliosa di una ragazza, oltretutto bellissima, che è coreana. Ma una voce. Adesso provo a dire il suo vero nome. Si chiama Yuko Lee Soo. Ma lei praticamente è parte dei Marchio Bossa.
1: Hi friends, this is Ryu Jisoo, the singer of Marchio Bossa, and I also play on Chilling Me Softly Smooth Night.

0: tranquillamente. Invece voi rimanete svegli con la musica di Chilli Mi Soffli, perché vi dà la carica. Sentite che musica bossa, musica meravigliosa che si accoppia tantissimo in quello che è il mondo della chill out, della contemporary jazz e della smooth jazz. E queste sono le chicche di Chilli Mi Soffli, smooth jazz.
1: You just tune in.

0: Chilling Me Softly, un programma di Patrizio Sigona.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Chilling Me Softly, sono Sara Longo e mi potete ascoltare sulla trasmissione di Patrizio Sigona. A presto!

direi doppio omaggio non solo alla grande Ornella Vanoni ma anche a Gino Paoli ovviamente. Questa è Sara Longo, grazie Sara per quello che stai facendo per noi, sicuramente stai andando in giro per l'Italia portando della meravigliosa musica jazz di ogni tempo. Oltre al tuo Mystery Tour ho voluto ricordare questo tuo album dedicato appunto come omaggio alla grande Ornella. Con te che sei alla voce c'è Paolo Vianello al pianoforte, Aldisa Seggi al contrabbasso e Adam Pasch alla batteria. Torniamo alle novità, lui è Holly Silk e questa è Actually, Actually. E voi siete sempre su Chilling Me Softly Smooth Night.

0: col suo ultimo Forever Lasting, appena uscito un EP che raccoglie i più grandi successi degli ultimi tempi di questo pianista, musicista, sassofonista, compositore, produttore, insomma chi non conosce Will Donato. E con lui voglio anche ricordare una cosa molto importante a proposito di artisti emergenti e non. Vi lo sapete, ve l'ho detto tante volte, ve lo ricordo, Chilling Me Softly è anche un pochino una piattaforma di lancio, nel suo piccolo può aiutarvi a farvi conoscere. Così ogni tanto molti di voi artisti mi mandate i vostri lavori tramite il numero di WhatsApp, che ricordo essere 327 68 52 592, oppure attraverso le mail che poi vi darò. Comunque approfittate, mandatemi se avete fatto dei nuovi dischi, brani, qualche cosa, in modo che io possa passarlo durante il programma. Ma adesso Paul.
1: Hi, this is Paul Taylor and I also play on Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Oggi parleremo di fiori. I fiori sanno colorare i paesaggi di tinte uniche e nel tempo sono diventati protagonisti di alcune delle poesie più belle mai scritte. Allora andiamo a scoprire alcune di queste poesie più emozionanti dedicate ai fiori. Buon ascolto. Il gelsomino notturno di Giovanni Pascoli. E s'aprono i fiori notturni nell'ora che penso ai miei cari. Sono apparse in mezzo ai viburni le farfalle crepuscolari. Da un pezzo si tacquero i gridi. Là sola una casa bisbiglia. Sotto l'ali dormono i nidi, come gli occhi sotto le ciglia. Dai calici aperti si esala l'odore di fragole rosse. Splende un lume là nella sala. Nasce l'erba sopra le fosse. Una petardiva sussurra, trovando già prese le celle. La chioccetta per l'aia azzurra va col suo pigolio di stelle. Per tutta la notte si esala l'odore che passa col vento. Passa il lume su per la scala, brilla al primo piano. S'è spento. È l'alba, si chiudono i petali un poco gualciti, si cova dentro l'urna molle e segreta, non so che felicità nuova. La rosa di Jorge Luis Borges. La rosa, l'immarcescibile rosa che non canto. Quella che è peso e fragranza, quella del buio giardino a notte alta, quella d'ogni giardino e d'ogni sera, la rosa che per arte d'alchimia nasce di nuovo dalla tenua cenere, la rosa dei persiani e dell'ariosto, quella che è sempre sola, quella che è sempre la rosa delle rose, il giovane fiore platonico. L'ardente e cieca rosa che non canto, la rosa irraggiungibile. Teste fiorite, Gianni Rodari. Se invece dei capelli sulla testa ci spuntassero i fiori, sai che festa! Si potrebbe capire a prima vista chi ha il cuore buono, chi la mente trista. Il tale ha in fronte un bel ciuffo di rose, non può certo pensare a brutte cose. Quest'altro poveraccio è d'umor nero, gli crescono le viole del pensiero. E quello con le ortiche spettinate? Deve aver le idee disordinate, e invano ogni mattina spreca un vasetto o due di brillantina. Quanti fiori decadono nel bosco. Emily Dickinson. Quanti fiori decadono nel bosco o periscono dalla collina, che la loro bellezza non ebbero in sorte di conoscere. E quanti affidano un seme senza nome a una brezza vicina, ignari del dono scarlatto che recherà ad altri occhi. Cogli questo piccolo fiore, Rabindranath Tagore. Cogli questo piccolo fiore e prendilo, non indugiare. Temo che esso appassisca e cada nella polvere. Non so se potrà trovare posto nella tua ghirlanda, ma onoralo con la carezza pietosa della tua mano e coglilo. Temo che il giorno finisca prima del mio risveglio e passi l'ora dell'offerta. Anche se il colore è pallido e tenue è il suo profumo, serviti di questo fiore finché c'è tempo e coglilo. Il mazzo di fiori di Jacques Prévert. Che fai laggiù, bambina, con quei fiori appena colti? Che fai laggiù, ragazza, con quei fiori seccati? Che fai laggiù, bella donna, con quei fiori che appassiscono? Che fai laggiù, già vecchia, con quei fiori che muoiono? Aspetto il vincitore.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.
2: Single of the year called Whiskey Gold, and hope it makes you look forward to those weekends after hitting it hard, working round the clock. Enjoy.

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

0: Signor direttore,
1: non c'è.
0: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria.
0: E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà...
0: è più di un anno!
1: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Antenna Web, semplicemente la tua radio.
7: C'è una canzone che ti ha cambiato la vita. C'è una storia che non hai mai sentito. E ci sono quei ragazzi che con la loro musica hanno lasciato un segno. Benvenuti a Kaboom, storie di musica e di bravi ragazzi. Un viaggio fra grandi canzoni, artisti indimenticabili, curiosità e racconti che fanno ancora rumore. Accendi la radio e preparati all'esplosione. Kaboom! Perché la musica non si ascolta soltanto, si vive.
8: Storie di musica e di bravi ragazzi.
9: Alla voce Giovanni Amara.
10: Kaboom.
11: Se stai passando una brutta giornata, prendi un'onda. Ma no, non così, con una tavola. Aia. Ma che diamine? Una tavola sotto i piedi. Mi fate il solletico. Stop. Ricominciamo da capo. Se stai passando una brutta giornata, prendi un'onda. L'onda del surf, cavolo! Oh, e vivi la vita un'onda alla volta! Perché le onde sono come le donne. Non ne hai mai abbastanza. Ne vuoi sempre una migliore, più pericolosa. E così ogni tanto vieni scaricato. Il surf è uno sport profondo, più profondo di quanto sembri. E te ne accorgi se la mega onda ti si schianta addosso. È sempre stato il mio sogno essere un campione di surf, ma in questo momento ho davvero tanto da fare. Devo presentarvi la musica del surf, un genere di musica made in California legata alla cultura del surf, uno sport che negli anni 60 in Italia sconoscevamo, perché le onde gigantesche di cui necessita. Ma chi le ha mai viste?
12: Già, chi?
11: Qui il bagnino, appena il moto ondoso supera i 50 centimetri, mette bandiera rossa e chiacchiera con la bionda appena rimorchiata.
13: Ma mi so controllare.
11: La surf music è indissolubilmente legata a quegli indimenticabili e per certi versi innocenti anni 60. Ma, come narra il film Un mercoledì da leoni, ben presto la gioventù americana dovette dimenticare la romantica e divertente vita californiana per affrontare la dura realtà della guerra in Vietnam.
14: Capo pattuglia, chiama Corvo. Rispondimi, Johnny.
11: Eccoli qua gli ospiti di oggi, i Pendletons.
15: Pendleton Whiskey, stay in
11: control. No, non quelli del whisky, i Pendletons. Lo vedi quando si dice che la chiave del successo sta nel nome? Perché invece se dico Beach Boys... Ecco, ci siete tutti. E che loro, Pendletons, si volevano chiamare.
16: No!
11: Ma per fortuna un promotore della loro casa discografica si accorse di quel nome da whisky e li ribattezzò Beach Boys.
16: Yes!
11: Erano proprio alla vigilia dell'uscita del loro primo grande successo, Surfing.
17: Surfing is the only life, the only way for me now, surf.
11: E per i Beach Boys surf. Scattò il sogno americano.
18: Oh,

0: surf.
1: I Beach Boys erano bella musica, armonie vocali e testi legati al surf e alle spiagge. Con questa ricetta inanellarono hit una dietro l'altra. Lo stile delle canzoni rispecchiava la vita della gioventù californiana e rese celebre lo sport del surf anche in paesi dove non era conosciuto.
2: Surf che?
1: Ed ecco una breve carrellata dei maggiori successi dei Beach Boys.
3: Ok.
1: Barbara

Con Good Vibrations, il successo dei Beach Boys divenne smisurato in tutto il mondo. Arrivarono ad essere considerati il miglior gruppo vocale persino in Inghilterra, che a quell'epoca era dominio dei Beatles. Poi, come succede sempre, la fatale battuta d'arresto. Si inaridisce la vena artistica, arriva la paranoia, la droga, la depressione. Cominciano le liti fra i componenti del gruppo. Qualcuno abbandona e finisce un'epoca. Comincia quella di Janis Joplin, Grateful Dead, Jefferson Airplane. Comincia il Vietnam. E con esso le marce di pace e i sit-in, un contesto culturale totalmente estraneo all'epoca dei Beach Boys. Una nota a margine. Anche noi abbiamo avuto un piccolo cenno di surf music in salsa italiana grazie a Herbert Pagani, poliedrico artista degli anni 60 che nel 1969 partecipò al disco per l'estate con questa Isle Hawaii.

0: L'atmosfera dei 60, l'estate, i ritmi assonnati, il relax sulla spiaggia e le ragazze pronte al rimorchio. Una vacanza da sogno, non consumata come avviene oggi, ma vissuta in maniera intensa. Aile Hawaii fa parte della colonna sonora del film Amore mio, aiutami, diretto nel 1969 da Alberto Sordi.
1: Sono qui. Ti hanno fatto la lavanda gastrica. Come ti senti? Dimmi qualcosa.
0: Puttana! Un abbraccio, un saluto e che cambia canale, un cornuto!

Ciao terrestri, sono Kita Ramos dei Cacao Mental. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Antenna Web e farvi ascoltare il nostro nuovo brano La Pulsazione della Selva, realizzato in collaborazione con i Mephisto Brass di Milano. Besos a todos e ci vediamo ai concerti!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yeah.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes. Yes.

0: Connection.
1: Welcome. This is Vibes.
2: Ah sì, lo sappiamo bene. Welcome, this is Vibes. Eccoci qua, nuova settimana insieme qui in radio con il meglio del soul, del funk, della disco, del new soul e anche di Dionne Warwick, che apre la puntata di quest'oggi. Questo è il suo grandissimo singolo intitolato Heartbreaker.

Abbiamo voluto fare un'entrata trionfale questa settimana all'interno di Vibes, sonorità quasi pop, quindi magari poco frequentate in questo radio show, però avevamo voglia di ripescare la splendida voce di Dionne Warwick, che appartiene oramai al passato. Dionne Warwick, che cantò parecchie canzoni scritte per lei da Burt Bacharach, ci fece anche qualcos'altro. È un campione di Welcome By del buon Burt, è ripresa da Doja Cat. Eccola qui, Vibes.

attualmente alla numero uno della classifica di Billboard. Welcome by. Questo è il campione di Burt Bacharach. Welcome by, ripreso da un sacco di gente, Dionne Warwick, Sibyl su tutte. Qui il campione usato da Doja Cat era Paint the Town Red, dipingi di rosso la città. E adesso una novità di questa settimana da segnalare in rosso, il nuovo lavoro di Drake con il featuring di SZA, Rich Baby Daddy.

molto particolare di atmosfera, il nuovo lavoro dei Drake con il featuring di SZA, questo era Rich Baby Daddy, niente male davvero, prodotto del 2023, ma noi vogliamo fare un salto indietro, ci piace farlo, lo sapete? Tutte le settimane qui all'interno di Vibes ci piace viaggiare nei ritmi, nei suoni degli ultimi 5 decenni. E in questo caso dal 2023 torniamo proprio indietro fino al 1973, quando i grandissimi Isley Brothers incidevano questa Death Lady.

Li abbiamo ballati spesso e volentieri con i loro grandi successi dance, ne ricordo qualcuno, Ladies Night, Get On It, If You Feel Like Dancing, la stessa Celebration che dava quasi il titolo all'album del 1980, intitolato Celebrate. Questi erano Kool & The Gang, che hanno avuto modo anche di apparire alla festa televisiva organizzata da Amadeus e Massimo Alberti all'Arena di Verona. Li abbiamo ritrovati ovviamente con piacere. Questo era un pezzo magari fra i meno conosciuti, però assolutamente da recuperare, Jones vs. Jones. Torniamo ai giorni nostri con la splendida voce di Victoria Monet. Questa è On My Mama.

On My Mama. Cantautrice statunitense Victoria Monet si è messa in proprio dal 2020 in avanti, dopo aver lavorato alla scrittura e alla produzione di grandi successi per artisti come Ariana Grande, Fifth Harmony, Nas, Chris Brown ed altri. Insomma, ha voluto portare la sua arte a noi con il suo nome, e noi di questo siamo decisamente contentissimi, perché ogni suo singolo ci lascia un'emozione particolare. Siete all'ascolto di Vibes, grazie ancora una volta per essere qui. Naturalmente il mio augurio è quello di un buon ascolto e un buon divertimento in radio per 55 minuti settimanali dedicati ai nostri generi musicali preferiti. La prossima è Give Me the Reason di Mr. Luther Vandross.

credo non ci sia bisogno di darvi ragioni per ascoltare la musica di Luther Vandross, in assoluto una delle voci più belle a mio parere della black music, come si chiamava un tempo. Questo era il suo Give Me The Reason per chiudere la prima parte di Vibes. Quest'oggi andiamo a ripescare un classico di uno che è stato anche e soprattutto produttore. Quincy Jones, la sua Just Once.

In apertura della seconda parte di Vibes, Good Good era il singolo di Usher. Niente male, davvero atmosfere che ci accompagnano così anche mentalmente in momenti splendidi, come potrebbe essere quello di sedersi e sorseggiare un bel cocktail di prima mattina aspettando l'alba, perché no, magari analcolico. Everybody loves the sunshine, Roy Ayers.

in the Sunshine, Roy Ayers, Everybody Loves the Sunshine, 1976, quindi sono passati ben 47 anni dall'uscita dell'album omonimo. Leggermente più recente, ma non troppo, la prossima canzone Queen Vibes, Rufus and Chaka Khan, indissolubili all'epoca, questa è la loro Stay.

Stay. E chi scappa? Con questa musica assolutamente c'è da rimanere sintonizzati qui su Vibe. Erano Rufus e Chaka Khan. Evidentemente a noi piace questa settimana viaggiare molto indietro nel tempo, l'abbiamo già fatto in un paio di occasioni, lo rifacciamo adesso tornando nel 1972, quando Stevie Wonder dava la luce a questa sua

le magnifiche atmosfere della musica di Sade Adu. Spesso e volentieri andiamo a ripescarla con qualche suo classico. Questa era Cherry Pie, che nel giro di basso devo dire somiglia moltissimo al suo più grande successo, forse almeno qui dalle nostre parti, vale a dire Paradise. Ci eravamo lasciati con Superwoman di Stevie Wonder e così avevamo lanciato anche l'ultimo trittico di Vibes di questa settimana. Con tre donne infatti chiuderemo il nostro show di oggi. Dopo Sade Adu, che abbiamo ripescato come detto con Cherry Pie, ci è venuto in mente di risuonare anche questo capolavoro di Don Allen, Joy and Pain.

Joy and Pain, Sunshine and Rain. Dunque è tornato il momento Alba che avevamo accarezzato anche prima con Roy Ayers. Questa è una canzone che fu di Maze, evidentemente ripresa nel 1988 da Donna Allen. Splendida questa versione, io quasi la preferisco a quella di Maze, dico quasi perché quello resta un capolavoro. Siamo arrivati in fondo anche alla puntata di oggi, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi lascio con Tina Marie di Square Beat. È tutto, alla prossima, bye bye!

0: un mare di percorsi, un mare di pace, un mare di tradizioni, un mare di arte. Io amo il mare dell'Umbria. Umbria, cuore verde d'Italia.
1: Per Senza Parole quest'oggi ascolteremo la discografia di Zucchero Fornaciari. Buon ascolto.

0: Anna Solatia,
1: Anna
0: dolce
1: Solatia,
0: e palese.
1: Dolce e palese.
0: Ti amo ancora,
1: ti amo
0: tutto
1: ancora,
0: così come sei.
1: Così come
2: l'amore
1: sei.
2: Sia lodato.
1: L'amore sia lodato.
0: Anna Solatia.

ti amo ancora.